classici ardenti, la pipa morsa tra i denti. Lei era un cavallo, un gatto, un'ondata di mare nordico al sole, vestita come

day. Campo tu finite alla bella donna. Le tue mani, bellissima mani. Le tue grandi piedi, il tuo naso. Bella ragazza.